0: masih di sini.
1: Panopiwe pedah te alan, plihe sayu asen di mahlale.

Nyanan dihahabong le nananan nikam lokalung jale. Nih kalau meta di lan di tombar menyambaya. Nih jadah habong di lan di